dall'altro e si posano a tavola. E dice che il dono di Dio si è sentito altrove.